trasferita a Zurigo per vivere con mio padre. Ora siamo come una seconda famiglia. Non riesco a credere che vogliano reintrodurre la legge sui lavoratori stagionali. Che contraddizione, che assurdità. La democrazia di un paese si misura dal modo in cui tratta i suoi migranti. Mi chiedo, la Svizzera è un paese democratico?